Nachi! Jambuna! Jambuna! What? Que se ruede! Jambuna! Figuna! Tete! Wesumi Samgadidaya! Ha ha ha ha! Jambuna Chama!

Ege ona gambire bakumweta mukigata nazio ahamu na okay. Kabarungi ha radio baroho. Aha kati hebi tsoketi bireki.